vado dove sei io e mi funerai. Io le dico no, hai valetti corazon, perché le mai vado dove sei io e mi funerai. Io le dico